0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Secure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio
2: Eustachio,
0: vai casino,
2: il cazzo è tardi.

0: Che casino, ma dove siamo, in officina?
1: Ma figurati!
0: Ehi, allora siamo in un'acciaieria!
1: Ma cosa stai dicendo?
0: In viale del lavoro in ora di punta, non so!
1: Ma dove pensi di essere? Sei surra!

0: il punk rock.
1: Come non l'hai mai ascoltato?
2: C'è solo la domenica su Radio Stadio.
0: Novità musicali in anteprima.
1: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
2: E sound hip hop dalla calda taglia messicana.
1: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.

0: cosa sto facendo, Dio che è? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo è tardi.

Radio Statio trasmette solo roba buona. Radio Statio trasmette solo roba buona. Hey, ho, oh, Stacchio.

Stai ascoltando lo streaming.

0: Jack Jack One Two. Sean Gabbiani, Sean Scudieri, di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducani. Grow! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15. Sulle frequenze del buon Bartolomeo. Ducani Frog, il maestro TJ in regia. Bella bro.
1: Bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star. E con i Queers e la loro Molly Newman. Stacchetto Jingle 2022 sulla frequenza del buon Bartolomeo. Check check, one two. Dalla gabbia, punk rock.

0: Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio quella che ho scoperto le trombe.
1: La radio che fa effetto.

0: Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stacchio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stacchio! Radio Stacchio! Radio Stacchio!

0: Noi non distruggiamo l'eretico perché ci resiste. Fino a quando ci resiste, noi non lo distruggiamo. Lo facciamo diventare uno di noi, prima di ucciderlo. Rendiamo perfetto il suo cervello, prima di annientarlo. E poi, quando non resterà che dolore e amore per il grande fratello, noi ti cancelleremo dalla storia.
1: I'm the enchanting wizard of rhythm.
2: Why did you come here?
1: I came here to tell you about the rhythms of the universe.
2: Could you please tell me about them?

0: كما خلي التف تف.
1: Who are you?
2: Le peuple de l'herbe.

Ablati caldovignocchi, cavalla cavalla! Nulla cambierà veramente! Cervetro a primavera! Me fa angosciare inzuppare il biscottino! È l'unica

perché ci sono le robe nuove che a nostro avviso sono attuali senza essere brutte. E poi ci sono le robe intermedie che sono quelle che la gente comunque che ci segue conosce molto bene e poi ci sono le robe vecchie per le quali la gente che ci segue sballa, che è un'altra storia, e che possono far pochi. Per cui fai conto che noi abbiamo addirittura del materiale vecchio, molto vecchio, di più di 10 anni fa. Sei io che mi

0: Io quando mi chiedo cosa stai facendo gli faccio sentire il disco che ho fatto due anni fa. Così almeno sono tranquillo.
1: Rime raffica, chi ne traffica, le tratta come un gran valore.

attivo, approvo il suono unto e consunto, messo a punto da chissà che tassativo, stringere i tempi in tempi in cui riesci a vincere, basta non essere sinceri e fingere, ma le olimpiadi delle infamie le regalo a chi ha smania di fama, prenditi il podio dell'odio, io sono a casa in tana, a fare basi compatte, col cannone in ciabatte, mentre corri dietro a giacche e cravatte per farti sbattere, io resto qui a combattere.

0: fuoco, il fuoco, il fuoco, nel gioco delle rime dirette, ho il fuoco, il fuoco, il fuoco.
1: Tecnicamente io sono un king, kids never grow up, che tradotto dall'aramaico vuol dire i bambini sono mai.
0: Nel gioco delle rime dirette ho il fuoco, sono il cuoco di ricette sopra fine dal poco, al whiny wine dal sottosuolo fino in cima all'Himalaya, c'ho il flusso fecondo che inguaia, scusami, provoco riflessioni, il disco te lo regalo mio caro, pagami le ripetizioni, rapper sfalliti fanno recensioni, c'è recessione, non mi interessa la tua riflessione sulla mia eventuale regressione, se c'è repressione scendi strada in manifestazione, non col bastone, siamo persone, nessuno obietterà se saremo un milione, per i politici niente stipendio o pensione, avete rubato spingendo menzogne alla gente e io non vi concedo niente, punto il dito sulla tua astensione, con più

0: Sì. Dall'underground più rovinato, MC Latte.
1: K.O. sul beat. Yes.
2: Sì.
1: È il primo
2: questo
1: pezzo
2: dedicato ai controllori.
1: Basta.
2: Bastardo.

0: usurario.
1: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
2: Dici a me?
1: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
2: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
1: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
2: Una che?
1: Una banca.
3: Cosa?
1: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
4: Io che farò, capo?
2: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
1: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
4: Mi tocca arruolarmi in polizia.
1: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

basta, eccoci qui. E reperemo un po' per voi d'attivo, in modo incazzato e decisivo. Da canotti sistemati e fai spavè, ed un complimento fai vestire la me. Sono Pinzo MG, senti la voce, dico che il mio giro da pizzaia atroce. La mattina mi sparo una bella cagata, e come tra delle palline mi fumo la giornata. Di per te, va fuori la mia messi se, ed è mio mega top con se. C'è, e cipeta cipeta, e chiappeta riccia, non chiude la cicciona, ci sta la ciccia. E con questo strano giro di farò, e mi costruì per Awi che può se vuoi. Ma siccome Awi preferisce stare piatti, rappo io e vi lascio soddisfatto.

Il treno viaggia in rima cola, spiaggia che d'inverno sembra ancora più saggia. Dal finestrino la vedo in trasparente, è come una visione, ma non mi pare. È così sdraiato tra due sedili uniti, passo lo spigi o INT, ma il tempo passa inesorabilmente, anche per me che sono pinzurre. Ma re di cosa del rap in italiano, prendo un micro mano, dai che ci sfidiamo. Io non ho paio, tu non sei nessuno, io P-I-N-Z-U. NZU NZU

posto di lampio e biciclata al finestrino, sempre trasparente, sembra un film, ma forse è vero. E dopo circa una villa notte se ne va, dove arrivo ma esisteva già, e giù dall'orizzonte nasce il nuovo lì, il sole sta nessuno, il blu e mattino preciso e puntuale come SPG che prenderà via tra poco un attimo, appena avrò finito questa rima, anzi prima, così fa rima.

0: La guerriglia urbana, scatenata dagli autonomi dei centri sociali al termine della manifestazione nazionale per il Leoncavallo.
1: Nonostante gli sforzi delle forze dell'ordine rimaste impassibili a tutte le provocazioni, esclusa l'ultima allucinante aggressione,
2: l'aria resa irrespirabile dai lacrimogeni lanciati da polizia e carabinieri.
3: Diventa un affare di ordine pubblico, deve essere gestito dalla questura e dalla prefettura. Ministro, il questore e il prefetto devono anzitutto garantire l'ordine pubblico.
1: Giovani armati di bastoni e mascherati per non farsi riconoscere.

0: Siete merde e vi pagano le merde.
1: Voi poliziotti, Saint-Tropez a Milano, la stessa roba, la mem.
2: A stare bene come viene, sbri, senza fine, io va così, ci 24 ore non stop, garantito vivo solo il pop. Quando arrivo sopra il beat in un mix, hardcore con la tripla X, X, negazione, mo checks. Per svoltare questo tipo di situazione, in un mondo che è trash come Slash, allucina come il flash, va di moda il cash, metti 100 lire, scegli la canzone.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo è dar.

0: Giù. Sia Gabbiani sia Scudieri, di un tempo che non è più ieri, per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri, su Radio Stacchio c'è Ducati, growl! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15! Sulle frequenze del buon Bartolomeo! Ducati Rock! Il maestro TJ in regia. Bella bro.
1: Bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star. E con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto Jingle 2022, sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check, check, one, two. Ciao, gabbia, punk rock.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Va essere Baltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Re Baltella.
5: Cosa fai questa sera?
6: Re Baltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

testa nostra. Quelli che si pensavano che era tutto sborne e risate, già ne capite nu cazze. Perché la merda scazza in superficie non galleggiano più qua. Ed un cafone sa che certe volte l'unica cosa è scappare dalla realtà. Ma lo cafone, se cafone, torna, porco Dio. Torna per spartirsi assieme ai fratelli il peso di essere un dannato. Torna per ricordare che solo i forti sopravvivono, pure a chi non lo vuole sentire. E torna perché altrimenti che ci mettiamo? Ma torna pure per le merde, per chi fa l'amore degli sbirre e gli bastardi delle loro spose. Torna per chi cambia 100 facce, ma la merda più la gira e più puzza. Costa nostra, gloria.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Ducali Karaoke, il programma sulla musica punk rock ogni domenica su Radio Stacchio.
1: Con un'ampia rubrica sportiva
2: e punti di vista molto de gustibus.
3: Ah, pomme de jam.
4: Com'è?
3: Pomme de jam.
4: Radio Stacchio, Ducali Karaoke, come la, in a bit.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: La tromba?
1: Ah, la tromba!
0: La tromba!
1: Scusa, ma che radio è?
2: Radio Stacchio!

Yao, Hamon Kaiman to Smostin. E già basconan tutta, sai chi man? Kawitoi man, oh!

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Yes!
1: Stai ascoltando lo streaming.

0: po' di tutto. C'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che togliamo la copertina e trovo roba tipo
0: Ah,
1: moccia.
0: no, no, no, no, no, qua nessuno si è mai venuto a lamentare. Se volete vi lascio un assaggino per stasera, un raccontino di Lansdale.
2: Io cagli sbirri!
0: Una
1: Oh,
0: Jackie di
1: andiamocene,
0: Bianco.
1: dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu col borsone! Metti giù
1: Cazzo.
3: lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

Su che radio sei? Radio Stereo. Ehi, qual è la tua radio preferita?

Maybe you want to. So long.

0: Io Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio
2: Eustachio,
0: radio
2: Eustachio,
0: il cazzo è dar.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio. È la radio che ha scoperto le trove.

sulle frequenze di Radio Studio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere, Ducalic Rock. Ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stacchio anche per il resto della programmazione. You

to be free, then I'm free. And I belong to the free. And the free

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: Uè, da quando mi sono trasferito in questo quartiere ho trovato una situazione allucinante. Appartamenti occupati, gente che passava il tempo per strada a bere, negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata!
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio. Magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada? Come i poveri, via via! Che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato!
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha i documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stacchio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stacchio! Radio Stacchio! Radio Stacchio!

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio. La radio quella che ho scoperto le trombe.

0: fere, negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata!
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada, come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile. Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha i documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.